0: čakaj.
1: Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
2: Čo má dnešný deň spoločné s Pythagorovou vetou? Aj to sa dozviete v rannom zamyslení na Rádiu Lumen už o chvíľu. Je 6 hodín 28 minút.
3: Lascia un posto da dove vengo, un nuovo mondo a cui appartengo, dove il sole sorge ancora, stella d'oriente che porta l'aurora.